0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Limbo. Malinconica autunna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Giuseppe Laurentis, Sette soldi Pusciu Bue.
2: A compagnia stand'erra e si pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torna via papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi chiede se torna, non fa niente che a cui è tarda, vita come ci fanno sta. Che te caccia che tu parlaccia, canna rinda che a che te legge, ti parlamo facimma pece, e 10 soldi ci

E più mettono tasse chiusa vanno da umanità. Mi è stata bella roba, fatta bella poi cristuca. Sai di truana ciocca, a posto della santa vita. E perché se poi non fa tarda, prima ramice sette torta. Non fa niente che con mia starda, mi è da morte che fanno sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, anna rinda che te legge. Si passa a faccia in peggia, e dieci torte ci fanno

pulita sì. O rena va umandata e poi pigliate con te così. Per me a così pacienza almeno sulla potenza sta. Lo costo quattro sette e tieni chiucciante su l'uria. E se no vuoi per un patarda preparate le sette torta. Non fa niente che a cui è stata pietà forte che fanta sta. Che le cacce che tu carraccia quanta volta che sei una leggia. Ti parlando facciamo peggia e dieci torte che fanta papà. E se no vuoi per un patarda preparate le sette torta. Non fa niente che a cui è stata pietà.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Sergio Franchi, Mala Femmana.

0: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
1: Io vengo più la gamba tutta fitta, l'amore tutto quanto mi cercate, non serve che fra voi va appiccicata, chi non decidi stessa che già fa. Siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

quando puriste stavo a fare l'amore, che per il fuoco è che sta sto calore, capo vecchio te non va a fare tampare, un impunnito una pezzola e mettita a vela in pronto.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Franco Cipriani, A Serenade in Rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 3 e 3 minuti.
1: Franco Ricci, Desideria e Sola.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Angela Luce. Fresca, fresca.

di Cristo qualcuno fosse amora, cagna con ammazzi, da tua inerra.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Lina Fiore, Piero Rott e Mergellina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Bruno Venturini. Catena.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Dana Ghia. Scurdammaso i cos rumun.

0: luglio. Sono le ore 4. In punto. Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Mario Lanza. Passione.

della giudizia, cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: chi è napoletano tanto con l'amore.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Franco Ricci, Lazzarella.

0: Daniele Pace, Piccere.
1: Piccere, quanto è grande st'amore per te. Quando ti becca, passa, ma senti.

0: che sì, sarà che no, ma
1: così. Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, tu sei tutto per me.
3: Mario Abate, Reginella.

0: voglio.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Nino Fiore, Carmela.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lello Olmo, Forturella.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Beniamino Gigli, che so tornata fa?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Franco Ricci, Rondinella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo Romagnoli, Serenata Smart Jazz.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
2: Dindona varga rimma passa mora, po scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo po' prima vota ancora, a manna

poco a poco han già portato all'ora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrava

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi da chiappa in dano vicolo, mi stamazza l'ombericolo. E se a prima solo l'uomo o potevano portare, ma che chiude male e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che da folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guarda, quando l'hanno messo sotto, non si arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli escio guardie con bisecola. E ogni zip il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male in prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. E che volete vrella? Quando la signorina va rindovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorine all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiga, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e ti scattai la chiribiri. L'automobile è un veicolo, che a due passi c'è pericolo, indossiste qualche vicolo, da ti accorsi all'ombelicolo.
0: Stai ascoltando Canzoni napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Merola, Lacrima napoletana.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Peppino Gagliardi, Paloma d'Oro.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. O Marionariel.

va a cavallo, ci c'era bello, teniamo in un gallo, tutta la notte ci va a cavallo. E se ci chiede un po' sento la sala, chi c'è l'ugale del Cicerenel? E se ci chiede un po' sento la sala, chi c'è l'ugale del Cicerenel?

facevi il love sere, ma tu in ci c'era nata delle magalline, facevi il love sere, ma tu l'avevo imparato in magna paranale, chi sei gallone di Ciceronale. L'avevo imparato in magna paranale, chi sei gallina di Ciceronale. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale teniamo una foto, mettiamo da coppa da cima da sotto. Ciceronale teniamo una foto, mettiamo da coppa da cima da sotto. Ma non teniamo di un magno canale, chissà la foto di Ciceronale. Ma non teniamo di un magno canale, chissà la foto di Ciceronale. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale teniamo un culo che pareva un comodatore. Ciceronale teniamo un culo che pareva un comodatore.

che cazzo vuol l'acqua del busto vuol andare, che ci c'era nella te mia vuol andare, che cazzo vuol l'acqua del busto vuol andare. Vedevo gli ossi di palla, chissà la vacca del Cicerarello. Ma non vedevo gli ossi di palla, chissà la vacca del Cicerarello. Cicerarello!

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Franco Ricci. Serenata sul rientro.

ma che saccia che l'hanno inciuciata, non è più quella che era l'anno fa. Prima una rosa semplice, ma faceva felice.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Beniamino Gigli, senza nisciuna.

Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo De Muro Lomanto, Lontana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Alberto Berri, Mar Verde.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Consiglia Licciardi. Nasera e match.

0: chiamo Margarita. Fammi contento, dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca.
0: Ma di?
1: Ah, tengo sì.

Maria con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non sopportavo.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Reginelle.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Laura Supino. Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciata una delle sue leggi simbolo, ossia quella che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori. Le piogge temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia, che trascinata da una doppietta di Mbappé travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Bruno Venturini. Silenzio cantatore.

0: canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Giuseppe Di Stefano, canta per me. Giuseppe Di Stefano e Paloma.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone. A Luciana.

ma cosa che già fa? Ma se andrà a segnare, io senza che non posso più campare. Hasta Luciana, che passa e spassa e sciallenza, battanessa.

0: Janis.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì transita un rapido fronte nord atlantico che inizialmente interesserà le regioni settentrionali con acquazzoni temporali in formazione sulle Alpi e poi nel pomeriggio in discesa anche verso le pianure. Più coinvolte le regioni centro-orientali, quindi la Lombardia, il Triveneto, l'Emilia Romagna, con fenomeni anche intensi entro sera. Ancora inizialmente soleggiato e molto caldo sul resto d'Italia, anche se con qualche acquazione temporale al pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Ventilazione debole in rinforzo da nord nord-ovest sulle regioni settentrionali nel corso della serata. Mare generalmente ancora poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Teddy Reno, accarezzami.

Fai scordare tutta peccata, strigno mi abbraccio a te, sotto a stucire.

ho solo pace in capo quotidiana malattia. Ma posso te stesso pasca, ti sombrello sciosciamosca, non ti sperdo in tua bosca, taglia l'erba e torna a casa.

piccola modella, romanzetta di grilla, ma per tenere a così. E sto per dire a casa, ma c'è un po' di scusa, e trovami lì scusa, scendo.

mani e fa signori spiendo un sacchetto, mo fa bella figura se ti piace pompare, tu mi porto capire guarda cazzutella, e invece carmenato ti fai chiamare a me la sei. Vera, vera, quando ti piatti sei allo

capricce no amor. Por un vaso fuoco ardente avvelena tanta gente, non ne fa più ragiona. E la legge non c'è stata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Corte Suprema boccia il provvedimento di Trump che limitava il diritto di cittadinanza per nascita negli USA. Ira del tycoon, il Congresso si mette al lavoro per una nuova legge. In salita ai negoziati tra USA e Iran, a Doha dovrebbero riprendere oggi le trattative indirette tra le delegazioni, mediano Qatar e Pakistan. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, oltre 20 le città da bollino rosso, ma da domani arriva la tregua. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Dovrebbe avere le ore contate il caldo torrido che da giorni fa boccheggiare mezza Europa. Oggi ancora 21 le città da bollino rosso in Italia, si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con temperature in sensibile calo. L'OMS Europa ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio, mentre Copernicus rileva a giugno il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo.
2: Ai mondiali la Francia travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanti anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio. Agli ottavi troverà il Brasile. Vola al turno successivo anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
5: Nicola Arigliano. Maruzzella.

0: canzoni napoletane, le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Stefano Albarello, Fenestavash.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Franco Ricci. Santa Lucia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Agio produto suon.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Enzo De Muro Lomanto, Manella mia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Enrico Caruso. Guardanna a luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: A Doha riprendono le trattative per una pace tra USA e Iran, negoziati in salita e per ora solo indiretti. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Il Congresso faccia subito una nuova legge sulla cittadinanza. Trump rilancia dopo la bocciatura del suo provvedimento contro lo Ius Soli da parte della Corte Suprema. Invito a comparire per Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulle serate con escort per clienti VIP. Secondo i PM il calciatore avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza allora 17enne. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, 21 oggi le città da bollino rosso, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in forte calo. Buona la prima Wimbledon per Berrettini, che batte Wawrinka in 4-7, avanza anche Sonego che batte l'argentino Echeverri, subito fuori invece Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gloria Christian, Wayun, Gloria Christian, Tup Tup, Marissa.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Tito Schipa. Serenata sul Rientro.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Maria Paris, e stelle e Napoli.

sette rambo, sette lume, sta finestra in giro sta. Guappa mia, camore e gamba, tiene a panne e consuma. Dalle scinne,

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, vostri zia. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppa, e sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella sta. Ma a me non sa morto, chi l'è guappa e bene e male. Quando è a sera in tuo giardino scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Renato Bruson e Roberto Cognazzo. Avukel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio De Sica. Addio, Federico.

Io l'ho passato, non mi curo più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia con parizzo tu. Mo piange, ma tu piante una

amore, ero più forte tutto amore, e mo senza restare, niente più, con me si stata, sempre senza cora, e ti ha già dato tutta gioventù. Il vento è stata lenta, da perduta, come era stata.

stessa, miliardari che fanno spesa se ne trovano in quantità. No bello giorno teccata, sa pure ditta fatta, capusilla che ha fatto sfratta, io vi suvio, va te rova tosta. Ma per sa portà, non sanno ancora come andare a fare, no, niente ci può, per spostare

porta in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da ve. Ma cosa portà? Non sanno ancora come anna fa. No, niente ce può, poi sposta Napoli ad ostamo. Si somigliare progetti, ma

Anna, come venen, se ne vanno ma per tornare. Chi avevo tirato come anche ne scastrato intero intero, chi avevo spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancullà. Ma per saportà, o ciò consiglio come anna fa, no, niente ci può, ma mezzo è facile perché io vo. Quando una bella canzone con tutta

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Bruno Venturini, Anamanera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Teddy Reno. Na voce, na chitarra e un pochi luna.
2: Na voce, na chitarra e un pochi luna.

0: reagisco più. Io mamma te tu, padre te frate te tu, mamma te sora te tu, padre te frate te, mamma te sora te, zia te nonna te, zia te sora te, mamma te padre te frate te, frate te mamma te sora te, zia te nonna te, mamma te padre te frate te. Ya te venna, ya te venna.
1: Mario Tunolo, Quanna Chiov.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: A Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Trump incassa un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema, bocciata la cancellazione dello Ius Soli che eliminava il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Scisma in vista tra Chiesa Cattolica e Fraternità di San Pio X, la congregazione ultraconservatrice fondata da Lefebvre si prepara a ordinare in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone, tornate sui vostri passi. In coma dopo un morso di una zecca è quanto accaduto a un 70enne originario di Belluno, rincasato dopo una passeggiata in montagna e trovato agonizzante in casa. Mondiali volano agli ottavi, Francia, Messico e Norvegia. Oggi nuova tornata di sedicesimi alle 18 ore italiana. L'Inghilterra sfiderà il Congo alle 22. Il Belgio contro il Senegal, nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Teresa De Matienzo, i palloncini.
4: Capita, sta in gusto. Ho fatto che la mamma

stagione frisca non è tante, ma tiene.

0: parranno all'ultima, la coppia vanno in fine, voglio farà.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Gabriele Vanorio, come se canta a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
1: Totò. A cammasella.
2: Hello boy.
3: Levati la blusetta.
4: La blusetta no.
3: Levati la blusetta.
4: La blusetta no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
4: C'è la gonnella? No.
3: Ragazzi, leviti la gonnella.
4: La gonnella no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la camicia.
4: La camicia no.
3: Porco qua, porco là, levati la camicia.
4: La camicia no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là.
4: Che cosa vuoi fare?
3: Ti voglio ammirare dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No,
4: e levati la giacchetta.
3: Io sono signorina, no.
4: E levati la giacchetta.
3: La giacchetta no.
4: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
3: Piano. Basta.
4: E levati i pantaloni.
3: I pantaloni no.
4: E levati i pantaloni.
3: C'ho le mutande rotte.
4: Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò.
3: No.
4: Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò. E levati la camicia.
3: La camicia no.
4: E levati la camicia.
3: La camicia no.
4: Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò.
3: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
4: Ti voglio ammirare dalla testa di te.
3: Mi vuole...

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Connie Francis, Come Back to Sorrento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Dusolina Giannini, la fiera del Mastandrea.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Mario Da Vinci. Mandulinat a Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Bruno Venturini. Mi sono ubriacato solo.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Renato Carosone, Agasciafort.

a cascaforte, a cascaforte mannara, a cascaforte, a cascaforte, a cascaforte mannara. Back to one and a

cosa che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che si, una crasta le specchie.

0: Magnani. Aggia perduto suon.
1: E notte chi ne si è addormuto male, ma sto scettate e spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Maria Paris. L'addio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 11 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Francesco Albanese. Non nape.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ria Rosa, Frasca Nova.
2: E sì signora, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. E a così sto, mi piace parlare chiaro. Io sì non sbaglio.

e fatto cacchiaro, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angolo con le stelle da scarda. Tu sta ristretta malissimo con me, una potrua che ti arrangia e

chiudo. E un po' cagniamo a frasca. Io vengo pronto, innamorata fresca. Ven a parlare con mamma, o giorni pasca. E cadu volte spazi, te capisco, aglio. Filo ritto, casino tu a busca.

0: basta.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Roberto Murolo. Maruzzella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Franco Ricci, Camp & More.

Renato Carosone, Luna Russa.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Gabriele Vanorio, Santa Lucia lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nessun ripensamento da parte dei lefebriani a De Coni in Svizzera. Questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, atto che comporta la scomunica e dunque lo scisma. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Il rilascio dopo un intervento del ministro degli esteri Tajani. Attesi miglioramenti, ma l'ondata di calore che in questi giorni ha soffocato l'Europa rende il mese appena trascorso il giugno più caldo della storia. Tuttavia non resterà un caso isolato, avverte il meteorologo Andrea Giuliacci.
3: Queste ondate di caldo tendono ad arrivare sempre prima durante la stagione estiva e a risultare via via sempre più intense e durature. Tanto è vero che il carattere eccezionale di quella che stiamo vivendo adesso non sta tanto nei valori, ma nel fatto che sta insistendo a lungo.
2: A Wimbledon torna oggi in campo Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
4: Ria Rosa, non mi seccare.
5: Quando l'amore è morto, bisogna sopperrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E t'hai tenuto.

0: vuoi scusare, e tu che spardo e ciuccio non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che dorette, quando mi desti il bacio al cinema. Stupido, stupido, non sei per nient'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fare, c'è sto banda sanità. Il tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io fo' casato aprile, che bella novità. Nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai. A quello cagnolini e detto a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tiene un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non lo vuoi sparare. E allora sai chi ha fa? C'è sto bomba sanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non lo vuoi sparare, non c'è sta niente a fa. Sulla mare di Aita.
1: Giuseppe Di Stefano, Avucchella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Francesco Albanese. Killer

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria del Monte, Ubilush.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Michael Collins and Charles Craig. Mamma mia, che vo sapè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di mercoledì transita un rapido fronte nord atlantico che inizialmente interesserà le regioni settentrionali con acquazzoni temporali in formazione sulle Alpi e poi nel pomeriggio in discesa anche verso le pianure. Più coinvolte le regioni centro-orientali, quindi la Lombardia, il Triveneto, l'Emilia Romagna, con fenomeni anche intensi entro sera. Ancora inizialmente soleggiato e molto caldo sul resto d'Italia, anche se con qualche acquazzone temporale al pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Ventilazione debole in rinforzo da nord nord-ovest sulle regioni settentrionali nel corso della serata. Mare generalmente ancora poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Fausto Cigliano, innamorato e dispettoso.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, Serenata Napoletana.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Quartetto Cetra. Una canzone per fa amore.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Franco Ricci e Costa, Napoletanata.

fatto nubigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tutta, con casone a campana, con l'orgia catena, ma tu Luciano mia fa con

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Nessun ripensamento da parte dei lefebriani a De Coni in Svizzera. Questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, atto che comporta la scomunica e dunque lo scisma. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Il rilascio dopo un intervento del ministro degli esteri Tajani. Attesi miglioramenti, ma l'ondata di calore che in questi giorni ha soffocato l'Europa rende il mese appena trascorso il giugno più caldo della storia. Tuttavia non resterà un caso isolato, avverte il meteorologo Andrea Giuliacci.
3: Queste ondate di caldo tendono ad arrivare sempre prima durante la stagione estiva e a risultare via via sempre più intense e durature. Tanto è vero che il carattere eccezionale di quella che stiamo vivendo adesso non sta tanto nei valori, ma nel fatto che sta insistendo a lungo.
2: A Wimbledon torna oggi in campo Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
5: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracin.
6: Lo Guarracino che chieva

la sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse: ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito.

mattina gli va cercando lo guarracino, la disgrazia, chi se portaia, cambiasa la piazza te lo incontraia, se la ferra poco mattino e poi la dice, amma l'andrino, tu mi lieva l'innamorata e pigliatella stamazziata, e tu fate

A Malione correva una striscia di stupartite da chi la lipisce, che vadiste da sarda e da losa, da palai e raie patrose, sara che niente c'è d'acchiata, scormatunne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scuorfana, cernia e alice, mucchie, ricciole, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuna, merluz, ruongola, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, voce, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, seccia, calamara, pisce, spada e stella d'amara, pisce, palomba, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, ghiangina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane e granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, sponola, sierpa, sarpa, scausa, un zuoccole con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere, infine, con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce, grossa, piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, lì barrata, ammaliuna, lì patrata. Morza e pizza, cabbaliuna, addoluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco che se faceva.

0: cosa è dolce, che un dolce romena.
1: E babbo, ma ciò dica papela.
0: No, o segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caggia va, caggia via, che ce vuol

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. N'accordi in fa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming.
2: Claudio Villa, cora analfabeta.
3: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
4: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi si leva dal palcoscenico o davanti alla pellecchia, sono un uomo finito. Però per la bocca del grande Claudio Villa vi farò sentire due cosettine mie.
3: Ecco, signori, Claudio Villa.
5: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

Una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. La prima che ti fai, ci provi.

0: fatto fotografa.
1: Ah, ecco, una zona.
2: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
3: Franco Ricci, Tella Bouchard.

0: Uè, voglio!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 14. In punto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Nessun ripensamento da parte dei lefebriani a De Coni in Svizzera. Questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, atto che comporta la scomunica e dunque lo scisma. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Il rilascio dopo un intervento del ministro degli esteri Tajani. Attesi miglioramenti, ma l'ondata di calore che in questi giorni ha soffocato l'Europa rende il mese appena trascorso il giugno più caldo della storia. Tuttavia non resterà un caso isolato, avverte il meteorologo Andrea Giuliacci.
4: Queste ondate di caldo tendono ad arrivare sempre prima durante la stagione estiva e a risultare via via sempre più intense e durature. Tanto è vero che il carattere eccezionale di quella che stiamo vivendo adesso non sta tanto nei valori, ma nel fatto che sta insistendo a lungo.
3: A Wimbledon torna oggi in campo Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14.30. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, passione vera.
5: Gabriella Ferri, Ciccio Formaggio.

0: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
1: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guardi a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingle francese.

si ti proro naso moraccise. Ricetta bello mia che stio paese, casi di proro naso moraccise, casi di proro naso moraccise. È la ricetta di pazienza, scusa.

e va savanna cingono turnese, a chi va belli spingo la francese, a chi va spingo la chiebop, ricita a me, capur un paravis, e va savanna.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fonola Band, Santa Lucia lontana.

0: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria vasà.
1: Ah, se ti potesse ricere quello che cuore riesce, quanto sarei felice se tu sapessi di...

tu che stai a sentra, ti imbrogli a piesa a issa, come succede spissa. E addio, felicità.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Nasere Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Vasto incendio ad Anversa, in Belgio, distrutto un condominio di 10 piani con oltre 200 residenti, almeno 5 morti e diversi feriti gravi. Le fiamme non sono ancora sotto controllo. Il caso della 27enne italiana arrestata al Cairo con la figlia per una condanna per adulterio è stata rilasciata dopo l'intervento dell'ambasciatore Palese e del ministro Tajani. Nessy Guerra e sua figlia sono tornate a casa. Resta aperto il duro contenzioso con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Nuovo scisma dei Lefebvriani a Decon in Svizzera. La fraternità di San Pio X ha ordinato 4 nuovi vescovi senza mandato papale, provocando una nuova scomunica automatica dopo 38 anni dalla precedente, operata da Giovanni Paolo II. Leone XIV ha tentato fino all'ultimo di fermare la cerimonia. Le temperature stanno calando dopo l'ondata di caldo, le città in bollino rosso scendono da 25 a 21 e domani resteranno solo Catania e Reggio Calabria. Intanto arrivano temporali e piogge con allerta arancione in Lombardia e gialla su gran parte del nord-est e del centro-nord, oltre che Puglia, Calabria e Sicilia. Mondiali di calcio, si giocano 3 16esimi di finale. L'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, Belgio-Senegal e Stati Uniti contro la Bosnia. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Orchestra Italiana Napoletana, Lilli Cangi.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Catina Ranieri, Scapricciatiel.

Uccidendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinato, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dopo viva capitò. Dimma chi ti trappena, dimma quasi catena, saggia me li aspettò.

la vita sta. Ma pure stava in un sarpino, piccerillo, piccerillo, il lupato cazzandillo si fermavano a guardare.

da voi, stamattina, una veste seta fina, che va forte, va forza, ma c'è la stuga di un signore, da patano, sorda di ella, a un bello muratiello, da giundite, tutti là.

0: io ti ho schifato, non mi fide sopportare.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
2: Gino Becchi. Perché?

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Domenico Modugno. Nessuna può sapere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Carlo Buti. Agata.
3: Io mi metto lo steccatente in bocca a non fumare, non ce vego a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacco scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non ne posso reputare, l'aggio troppo arreputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te la chiave. Dove è andata?
1: A Sole e Ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte bella tutta sola insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Nilla Pizzi, una voce, una chitarra e o poche luna.

0: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Li abbiamo colpiti duramente per tre notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Così Trump, prima di recarsi in volo verso il Nord Dakota con il nuovo Air Force One donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar, a Doha, sono in corso i colloqui indiretti di pace USA-Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati. Intanto un monito del ministro degli esteri iraniano Arachki: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio, un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamattina un condominio di 10 piani ad Anversa, almeno 5 le vittime, numerosi feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie di Shadat Hossein, il 43enne bengalese che venerdì a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine. Tennis, Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon, prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Elvira Donnarumma, canzona Chiara Stella.

0: Canzone a Chiarastello.
1: Thank you.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

0: e Amario. Ovash.
1: Agenda camma bene sentinella, non da Ovash da mattina a sera. Ma chi striscia per te c'è novella, ma come se c'è cade sta morera. E invece ci voglia bene una figliola, che sta in Ovash e non ne va sciaio.

La mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non ci ha mai. Io vado, dice, a quanto è certo Dio, in la terra ci sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella sina, può sta con l'ore quando si ammarita.

ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione. Papà, se fra nipote è titolato, dice, e andrà per lì, che stupasone. Ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure, no, tu lasci un bebascio, in areggio, e a meglio areggio, Gesù signore, tu vado in mastrascio, Gesù signore, ama ben dagli aseggio, quando fatto che la figlia, è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: ragazza con la figlia, è una vera meraviglia, la più bella è nata là.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Enzo De Simone, a Santa Notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nilla Pizzi, Serenatelli Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giacomo Rondinella, Catarì.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Li abbiamo colpiti duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Così Trump, prima di recarsi in volo verso il Nord Dakota con il nuovo Air Force One donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar, a Doha, sono in corso i colloqui indiretti di pace USA-Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati. Intanto un monito del ministro degli esteri iraniano Arachki: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio, un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamattina un condominio di 10 piani ad Anvers, almeno 5 le vittime, numerosi feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie di Shadat Hossein, il 43enne bengalese che venerdì a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon, prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
4: Gilda Mignonette, passione.

Io son con l'acquaiolo e margellina, e sempre in tuo coro fu sempre gioventù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forse calore, mi tengo giù la cucina. Io mi non sento, ma

Io che in ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando tanta gente hanno andata però, che sto cuore non si fa un po' buccia, e cerco solamente la mia.

vino. Ya tengo fresca, fresca, que está guardalada, esta copa frita, we. E ti dammo un marano, non c'è me, che è meglio la rosata, è meglio lo caffè. Io lo capisco, voi volete a me, e quando torna a me, è stato sangue e passione. Io dico se, beh, bagnato lo limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita.

0: godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo casa mora, sono fresca in te a fora.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Nilla Pizzi, un mese del rose.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fare una casa.

dell'inglese, francese, parente, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese, lecchese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporta, che le guerre mi dico così. Quando è sport, ed ogni

concerti, balletti, sonetti. E può bene sparire fiaschetti, poppetti, capretti, galletti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporto, e le gente mi dicono così. Quando è sporco, ed ognuno vorrebbe essere lì, chi mi critica niente mi fa.

ho la vita del grande di vecchio, mazzo alle tre. E se vado da qui fino a lì, io voi in taxi. Voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, artista, solista. Tengo pure una telefonista che zitta ma fitta, ma in vista se fitta, fallista, famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha tort, mi comporto, che le gelle mi dico così, quando è sport, ed ognuno vorrebbe già.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Nuccia Bongiovanni. Na voce, na chitarra, io pochi luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato all'ottavo piano a causa di un guasto tecnico. In corso in Qatar i colloqui USA-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. Affrontati tutti i temi, dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica il diritto di applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop dell'occupazione israeliana. Ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disarmare Hezbollah. In calo le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. E già da oggi arrivano i temporali e altre precipitazioni. Allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Gilda Mignonette, Connola d'amor.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Silvana Martino. A tazza e caffè.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Gennaro Cannavacciuolo. E non sta bene.

0: Uè! Ah, che rit! Mi spus! Pasca un morlicchio! E te mana dovuto!
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Ugo Calise. Scapricciadiel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Compagni di tutto l'ora.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giacomo Rondinella. Gantesima.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano. O Marinariella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Gilda Mignonette. Rosa, miezze rose.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Lina Sastri, Povero Cora.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt, Mandolinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni ora m'annamora.
2: Giacomo Rondinella. Sola.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mario Merola.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Renato Carosone, Lazzarella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il caso di Nessy Guerra, la 27enne sanremese residente al Cairo, è prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano pregiudicato. Al question time alla Camera il ministro degli esteri Tajani spiega gli sviluppi.
3: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
2: Vigilia di tregua per la pesante ondata di calore che ha investito anche l'Italia. Oggi sono 21 le città in bollino rosso, domani solo 2. Molti temporali in corso, specie al nord, domani coinvolgeranno larga parte del paese. Tennis, Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno Sinner ha superato in 3 set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sconfiggendo l'argentino Navone. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Monica Sarnelli. Lili Kanji.
5: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shantosa prediletta, a vita voglia di, quando mi ributta.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni napoletane.
2: Nino Taranto, Joan Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la trovo mai sta serenata, io va Margarita. Con sta chitarra accanto, ma che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Beniamino Gigli. Nasere Maggio.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Domenico Modugno. Io, mamma, te tu. Ti

0: Scusate, giovino, io sono bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale.
1: Sergio Bruni, come si canta a Napoli?

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Giacomo Rondinella. Tutto e niente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trevi Meteo. Il mese di luglio ha inizio con una giornata di mercoledì ancora assolata, ma con anche l'attivazione di rovesci e temporali su buona parte del nord, localmente forti, accompagnati da grandine e colpi di vento improvvisi, per lo più isolati e fugaci, ma tra sera e notte coinvolgeranno anche la Liguria e parte delle regioni centrali. Domani insisteranno su buona parte del centro-sud Italia, migliorerà invece al nord con rasserenamenti, ma avremo un ridimensionamento termico, non avremo più valori estremi, si starà soprattutto meglio nella notte e all'alba con anche ventilazione di maestrale grecale. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trevi Meteo.
3: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
4: Giuseppe Di Stefano. Autunno.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Enrico Caruso. Perché?

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colori.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. E io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gilda Mignonette. O paese do sola.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Marino Marini, na voce, na chitarra.
3: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia quattro scombinata.

0: notte, Marisha.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
3: Nuccia Bongiovanni, bambina.

0: tutta ammurriata nera.
1: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Sergio Bruni, Desideria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gina Santelia e Traditional.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Eugenio Bennato, Pizzica minore.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Mario Trevi e Desiderie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Maria del Monte, Clementina Santa Fe.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Enrico Caruso, O sole mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Silvana Martino. Preferisco il Novecento.

1900 e tutte i giorni mangio un tuffo tu lo spide scolla gelata sta spaccata non mi va o russette, sigaretti, calzoni alla maschietta niente che

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Merola, Umari Margellina.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giuseppe Di Stefano. Napolo casa ne va.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Carlo Buti, Ruselle Maggi.
2: Quando stai fuori

di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Pizza che vasi non fanno per tosi, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vasi non fanno per tosi, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sentita a me.

siamo raccisi, dicette cor mio che stio paese, ma si devoro una siamo raccisi. E rispondette a gi pacienza scusa, ma tenga innamorato sto paese, e rispondette a gi pacienza scusa.

sorriso, facessi musica curandiera.

in spagnolo si fa ritiro, la gente crede che è nubilò. No, così.

sta strada che può Valenti, che può Paquina. Sarà con te, voglia cantare il tuo appassionato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 luglio. Sono le ore 23 e un minuto. Canzoni Napoletane e Stelle Napoli.
1: Claudio Villa e Stelle Napoli.

0: Napolo bello mio, si sembra tu, si sembra tu.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Ferruccio Tagliavini, di Citancella Vuia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Sergio Bruni. Scrivami.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano. Nasir e Match.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornata a fa'?

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 luglio. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo. Maggio, sì tu.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gabriele Vanorio, A tazza e caffè.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Ugo Calise, Ucunte Maria Rosa.

parli guanna, quando guap erano re, erano re, erano re. E piglio da bassotto vienta, mo sa panna una zuppatella, guidarà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Valeria Esposito, O sola mia.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Fonola Band. Monastero di Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mariangela D'Abraccio, sola.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Roberto Alagna, Ian Cassa.

0: ma sti prezzi che va sa non c'è sta prezza. E non c'è bisogno di ingarava divina con te. Come da fatta mamma da saccio meglio te.
1: Roberto Murolo, a Tarantella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Quintetto Vesuvio, aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane, ma sono innamorate te.
1: Ferdinando Rubino, Roselle Maggio.

0: Ria Rosa, l'americani Napoli.
1: Street, farò street, come bus, il bus a te, lo fa fuori che è street, ma come

che fa buona storia.

o parla d'asso qua. Però o solo gatta calla, la non lo può trovare, o cavallo che si passa, va a farci suggerire a banche e banana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Adriana Martino. Carciofola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luciano Taioli, resta con me.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Ugo Calise. Malatia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Vittorio Parisi, Paloma.
2: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva la gramella, quella non sa la faccia sua, la mia compagna con

E chi la giuraia la disputava, la casa d'affitta in coppe quartiera, la potruccata domandava, via sa domani.

0: Nino Taranto, Dui Paravis.
1: Noi vecchia professore e concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra e un mandolino, e un Paravis gli etterà sulla. Dove tu sambi a rapita, ma volimmo divertì, si di Napoli, è trasito, è facile.

la vista se cantaia. E tutti i santi e te la sentì, sto repertorio non ferneva mai. Carmelo, solo mia, Maria, Maria.

voi sentite, si muove caso voce gioventù, e si scemi per là.

si vecchio se sentettere piglia. Soffrivene un poco di nostalgia e a Napoli volettere tornà. No, San Pio, si permettite, noi io vi a salutare. Siete pazzi, che dicite?